padrono far tutto la notte e giorno, se ben d'incorno in giro sta, mille cuccagne per un barbiere, che da mi dovere non si fa. Raso di petti, lanci di forbici, calmi con ballo, tutto qui sta. Lanci di forbici, raso di petti, calmi con ballo, tutto qui sta. Ve la risorsa.

0: Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto,
0: mudite, ella sengia cola del parco Nezzolingo Vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo e al suo repente

0: cielo. Lucia forse l'amo. Dunque ride
1: ogni alba.
0: E dove?
1: In quel viale.
0: Io fremo e tu scopri.

la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra parte.

Danza, il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, tra applausi, liete grida, conduce Arturo

0: un certo sposo.
1: Prego, e come saperlo
0: bene? A te sapresta il palo.
1: La tomba, a me sapresso.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata nella polvere, la parte ch'io seguia.
1: Oh, io tremo.
0: Al precipizio ormai.